0: Gimme bongolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Gimme bongolo.
2: Mama, gimme money, make a go buy garina.
0: Gimme bongolo.
1: Bongolo.